Vi semo tutit, vi semo godit, vi semo sotto un cabo nu zara te dogit. Me goni nema abizative, e vi semo gomolo sente dreive. Vi semo bulcit, vi semo temetu, vi semo cioccolade borna beru seretu. Chi ci te gnorot, chi ci te telet, vi semo mindere che moscomo satere. Esti c'è vi semo gomolo. Vi semma gamba, le testi c'è, vi semma gamba. Ja, ja, ja, ja, pukatitka, tenjuk oranja. Vi semma gamba.